cari cittadini, innanzi a tutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dell'incenuto figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie e respiro. A voi.